da 5 e 3 e con radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Ogni notte, dalle 23, su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
2: Radio Caffè. Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

saranno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: take care of you.
1: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, tanti argomenti. Ovviamente ascoltiamo anche la musica. Prima si diceva mi son fatto la macchina nuova, no? La felicità di, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro, acquistare un'auto tutta tua, tua personale, intestata a te, tutto il resto. Oggi invece sono sempre meno le persone che decidono di acquistare un'auto di proprietà e le noleggiano, infatti sta aumentando il noleggio delle auto in Italia.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: C'è un cambiamento, cari amici di The Meg, silenzioso ma molto potente, che sta, se vogliamo, ridisegnando un po' il rapporto tra le persone e le auto, e riguarda una parola semplice: il noleggio. Infatti negli ultimi mesi, proprio di questo 2026, i canoni medi sono scesi, in alcuni casi anche in modo sensibile. Quando i costi si abbassano succede una cosa prevedibile: aumentano i clienti. Ma non è solo una questione economica, è proprio un cambio di mentalità. Oggi sempre più persone non vogliono più possedere un'auto tutta loro. Mi sono fatto la macchina nuova, non esiste più questa frase, non te la dirà più nessun amico. Oddio, ci sono ovviamente le persone che continuano ad acquistare auto nuove, per fortuna per tutto il mercato automobilistico italiano, ma la maggior parte oggi sceglie di noleggiarla, e tutto questo lo fanno perché vogliono stare senza pensieri, senza vincoli, senza dover gestire tutto quello che c'è intorno, quindi manutenzione, svalutazione, rivendita. Il noleggio diventa così una formula più leggera, più flessibile, più moderna, soprattutto più adatta a un mondo che cambia velocemente.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Parliamo di turismo, cari amici di The Mag. È arrivato il periodo perfetto, no, per parlare proprio di questo. Primavera, estate, sono i mesi soprattutto presi di più in considerazione dalla maggior parte delle persone per andare in vacanza, per fare una gita fuori porta. E parliamo dell'Italia, soprattutto della bellissima Venezia, che ha deciso di alzare il livello sul ticket. Il ticket d'ingresso non è più solo un esperimento, ma in questo 2026 diventa un sistema vero. Ci sono più controlli, più multe. 5 euro se prenoti prima, 10 se lo fai all'ultimo momento. L'obiettivo è limitare il turismo, mordi e fuggi, e rendere la città più vivibile. Ma il dibattito è acceso: per alcuni è una misura necessaria, per altri invece solo un modo per monetizzare un problema senza risolverlo davvero, anche perché i limiti veri non ci sono. Infatti qualcuno ha già trovato il modo, se vogliamo, di raggirarlo. La sensazione è questa: il tentativo c'è, ma la soluzione definitiva è ancora un po' lontana.

Aumentano in Italia le polizze assicurative, perché oggi ci sono più rischi, soprattutto c'è più paura in giro. Tra poco parliamo proprio di assicurazione, di questo settore che è cresciuto tantissimo dal 2025 ad oggi.

Nel 2025, cari amici di The Mag, il settore assicurativo da noi in Italia è cresciuto tantissimo, in modo decisivo, più del 7,8%, parliamo di 182 miliardi di euro raccolti, sono numeri enormi, che raccontano una cosa molto semplice: noi italiani vogliamo sentirci più protetti, e non è un caso, perché comunque viviamo in un'epoca in cui le incertezze aumentano, ci sono un bel po' di rischi economici, climatici, sociali, e allora la risposta diventa un prevenire, proteggersi, mettere una rete sotto una crescita, no? E tutto questo riguarda sia il ramo vita che quello danni, significa più attenzione al futuro, ma anche più attenzione a qualsiasi cosa, non solo all'auto, alla casa, alla persona. E c'è proprio un cambiamento culturale, perché assicurarsi non è più visto come una spesa inutile, ma come una forma di sicurezza, un modo per comprare in anticipo quello che poi in futuro sarà la nostra tranquillità.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Ci risentiamo domani, se vi va, all'interno del nostro magazine. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Trieste si verificano code tra San Donadi Piave e Cessalto. Rallentamenti sono segnalati tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la 28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova rallentamenti tra Castellana e Venezia. Verso Trieste traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. E proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina chiuderà il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto.
2: Scendi letto e caffè.
1: La sveglia di Radio Caffè. Radio
3: Caffè. Radio Caffè. Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 a 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Radio Caffè si sente la differenza. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano rallentamenti per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in entrambe le direzioni. Inoltre, sempre sulla 4 in direzione Milano, code tra Spinea e Padova Est, e verso Trieste code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Proprio sulla tangenziale di Mestre verso Padova, code sono presenti tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Dalle 22 di venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio sull'A4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Spinea e Padova Est, in direzione opposta tra Padova Est e il bivio per la 57. E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina. Per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5.30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è meglio.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack. Ecco.
5: Vattene da questo studio.
0: Beh, come minimo. Buongiorno, è il 14 maggio e siamo su Radio Caffè per il nostro macchiatone di oggi, regolari dalle 11 alle 13 con i nostri ospiti, le nostre informazioni e soprattutto la nostra musica.
6: Il macchiatone

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento, ogni momento, ogni momento è quello buono.
1: I giornali nazionali di oggi parlano di Meloni sfida su tasse e salari, Corriere della Sera, la grana Consob maggioranza spaccata sempre su Meloni, la Repubblica.

Kate Middleton, che è fantastica, è proprio bella, è proprio bella, c'è questo sorriso e lei è lì in mezzo ai bambini con questa foto. Insomma, è stato bello vederla arrivare in Italia e sentire i commenti delle persone che insomma la adorano anche qui. E la verità, usano i volti della verità per truffare i risparmiatori. Meloni via la fase 2, l'Italia che voglio sinistra solo debiti, il giornale, la banda del buco, bancarottieri rossi, scrive Libero, ma sappiamo già ormai da tempo come la pensano questi giornali. Tra poco torniamo, andiamo a vedere un po' cosa dicono i giornali delle regioni.

0: Cagliari e altre città d'Italia ascoltano in questo momento Radio Caffè, le più belle canzoni alla radio, in DAB, FM e in streaming.
1: Oggi partirei dalla Campania. Campania compravendita di dati, 85 indagati, scrive Cronache di Napoli. E poi anche Tangentopoli, arrestato Razzano, Cronache di Caserta. È super giù, insomma, il sistema Sorrento, 7 arresti. Insomma, a Napoli arrestano sempre tutti. E poi probabilmente non va mai in galera nessuno. In Abruzzo voleva disfarsi del cadavere il centro, Avasto, stanno indagando ancora su questa faccenda di Vasto. E poi l'Aquila scatta il dopo Biondi, partite le grandi manovre per il voto 2027. Vedete che già anche a Venezia, poi adesso manca solo una settimana e anche lì ci sarà un grande movimento. Vediamo un pochino di andare un pezzo che non andiamo a vedere, il piccolo Molise, che cosa dice. Hanno, insomma, lì c'è un giornale solo. Il nuovo Abruzzo e Molise è vietato alla madre vedere i figli. Anche qui il titolo parla di cose già viste e sentite e purtroppo anche mal gestite. Piante dosi, investiamo in Puglia contro i clan, massimo impegno. Anche lì si fa la guerra ai clan. Non lo so quante volte abbia funzionato. Il giornale di Sicilia, lo Zen finisce sotto assedio, controlli a tappeto alla ricerca di armi e droga dopo il vertice in prefettura. E sempre in Sicilia, antivirus, test negativi ma allerta, non reggeremo una pandemia. E te credo, come dico spesso io, te credo. Andiamo a vederne un altro, la Toscana manca, che insomma la Toscana abbiamo tanti ascoltatori, a tu per tu col ladro messo in fuga dai vicini. Vedi che quando uno si incazza i ladri scappano. E poi a Livorno si è preso 200.000 euro condannato ex presidente dell'Ordine degli Architetti. Mamma mia, quando uno ha una posizione dominante spesso ne approfitta. A tra poco.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Oggi con Serenella Salomone ci occupiamo ancora di sesso. Il sesso non è sempre come te lo immagini, noi ce lo immaginiamo in un modo, poi invece ci rendiamo conto che ci sono dei bruschi risvegli e oggi ne parleremo. Che cosa significa il sesso non è sempre come te lo immagini? E ne parleremo con lei, con Serenella Salomone, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, che ogni giorno con noi tocca un tema molto vicino a questo, anche altre cose, ma oggi in modo particolare parleremo di sesso.

0: come te lo immagini. Ne parliamo questa mattina con Serenella Salomoni. Bentornata Serenella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno carissimi.
0: Che cosa significa il sesso non è mai
1: come te lo immagini? Quando si tratta di rapporti fisici e consensuali, naturalmente, non esiste quello che è giusto o sbagliato, ma solo quello che ci piace. Però tra le lenzuola spesso accade di sentirsi inadeguati. In materia di sesso la normalità non esiste. Questa frase corrisponde praticamente a tutte le preoccupazioni che sono state raccolte da una ricerca sulle cose che ci fanno sentire strani in camera da letto, perché ci sono ad esempio certe situazioni dove si è visto che il 25% delle persone guardano i porno e li considerano come dei veri e propri tutorial, però la pornografia trasmette anche delle idee sbagliate, perché in realtà la normalità è semplicemente qualsiasi pratica consensuale tra due persone che può generare un piacere, un godimento, e le regole valide sono solo quelle del nostro desiderio, che si forma incontrando l'altro, e non ha importanza se gli altri intorno a noi fanno cose diverse. Noi abbiamo corpi diversi, abbiamo ritmi diversi, quindi è importante molto che col nostro partner noi possiamo scambiare idee e parole per fare una comunicazione verbale su quello che anche nel momento in cui stiamo facendo sesso ci piace o non ci piace o ci dà fastidio, e questo diventa fondamentale per le coppie e diventa fondamentale per il gioco sessuale, per l'eccitazione e per il desiderio.
0: Molto chiaro, io non aggiungerei niente perché penso che ognuno si sia fatto e preso soprattutto le sue misure. Grazie Serenella,
1: sì.
0: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata, ciao.

emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Radio Café, il est 12h02.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev l'Andaluc. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto per un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per traffico intenso verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di ispezione dei portali, verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Chiuderà inoltre dalle 21 alle 5.30 lo svincolo di immissione della Carbonifera Est, in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vado a vedermeli i giornali del Veneto. Meloni gioca la carta nucleare, lo scrive il Gazzettino, anche se poi parla di antivirus, il padovano in quarantena obbligatoria. Gli autovelox valgono 20 milioni, scrive il Mattino. Si vede che hanno fatto un conto. E dirigenti postali spiavano i VIP su Corriere delle Alpi. L'indotto di Electrolux trema, anche qui lo scrive Tribuna di Treviso ed è una notizia dovuta. Bimbe maltrattate, l'arresto dei genitori, telecamere in casa, lo scrive l'Arena, quindi faccenda che è scoppiata a Verona. Frode sui fondi pubblici, sequestrata a Villa a Cagliari, agito correttamente, questo lo scrive il Giornale di Vicenza. Poi c'è la fotonotizia del Giro d'Italia e sul Corriere del Veneto invece monopattini e obbligo di targa, tutti in ritardo. Questa è una faccenda seria, perché io ne vedo tanti in giro che effettivamente nessuno è in regola. Questa torneremo a parlarne magari la settimana prossima, perché è una faccenda spinosa. Mestre, verso le elezioni aspetta risposte sui negozi e integrazione dei migranti, questo lo scrive La Nuova di Venezia. Mestre, come dicevamo prima, le elezioni sono in arrivo, manca pochissimo, manca una settimana, poi sapremo se ci sarà un ballottaggio, se non ci sarà, insomma che cosa succederà. A tra poco.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Ci occupiamo oggi di conservanti. Quante volte avete aperto la vaschetta del prosciutto e vi siete chiesti ma quanti conservanti ha questo alimento? Ma non solo prosciutto, tanta altra roba è piena di conservanti, e al giorno d'oggi se ne parla e si vuole capire, si vuole sapere perché bene sicuramente non fanno, ma potrebbero anche non fare male. Lo chiederemo al nostro Gabriel Petre, il nostro nutrizionista di fiducia, e insieme al professor Francini, che salutiamo e sentiamo un po' di meno, ma adesso abbiamo Gabriel, che tra l'altro ha una simpatia incredibile ed è ormai parte del nostro programma. Rimanete con noi, tra poco conservanti.

0: al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, io oggi lancerei il tema dei conservanti. Mi è venuto in mente, aprendo la vaschetta del prosciutto cotto, ma quanti conservanti avrà dentro sta roba? E fanno male, fanno bene, fanno male. Insomma, io sono del parere che i conservanti non facciano mai bene, però bisogna vedere anche qua

0: fossero praticamente paragonati al fumo di sigaretta, quindi secondo loro, ovviamente. Quindi però un fondo di verità, ovviamente, cioè, perché sono, altrimenti non avrebbero fatto questo lavorone, ecco.
1: Certo.
0: Però ovviamente, sai, i giornali, le persone ovviamente che non sono addetti ai lavori hanno ovviamente, come dire, oddio, mi prendo, mi mangio un pezzo di prosciutto, mi viene il tumore al colon, ecco, non è esattamente così. E invece per fortuna non è esattamente così, ecco.
1: Ecco, però una cosa importante, noi, cioè, quanti conservanti possiamo assorbire? Perché ci saranno cibi che hanno di più e cibi che hanno di meno, ecco, come possiamo capire la differenza?
0: Allora, il problema è che dipende ovviamente dalle frequenze di consumo di questi alimenti che noi mangiamo durante la settimana. Infatti la carne conservata, appunto per evitare possibili rischi alla salute, ma non solo per quanto riguarda dal punto di vista del tumore al colon, si dice una, massimo due volte a settimana e nell'ordine dei 50 grammi a porzione. Cosa che nessuno fa ormai, ovviamente.
1: Certo,
0: quindi
1: non
0: ti mangi 5 fette di prosciutto a porzione, insomma, quindi anche in un panino non è che lo vedi, fa un po'.
1: Certo.
0: Quindi
1: vabbè,
0: è quello.
1: L'importante è capire che si può fare, ma una cosa da tenere d'occhio sulle confezioni, quale potrebbe essere?
0: Nitrito e nitrato di sodio, per esempio. Quindi se io prendo un salume che ha praticamente un disciplinare di produzione che non lo prevede appunto l'utilizzo dei conservanti, se non il sale, ecco, quindi magari questi conservanti di sintesi, non c'è fondamentalmente questo grosso problema, o almeno non si pone in maniera così importante, ma non si pone neanche in maniera così importante neanche se noi andiamo a mangiare alimenti che li contengono, perché ovviamente non bisogna abusare di questi alimenti.
1: Okay.
0: Quindi, ma se io li consumo in una maniera ottimale, non mi devo neanche preoccupare, ovviamente. Quindi
1: okay.
0: Il problema è sempre l'abuso.
1: Molto chiaro. Grazie davvero, Gabriel Petre. Buona giornata. A presto.
0: Buona giornata, Barry. Ciao.

Di sport voglio parlare perché Gazzetta, Corriere e Tutto Sport parlano di Inter. Inter, decima Coppa Italia dopo lo scudetto. Inter e 2, scrive la Gazzetta dello Sport. Tutto Sport invece senza storia, 2-0 alla Lazio, decima Coppa Italia per l'Inter, troppo forti, scrive il titolo. E quello che mi fa sorridere è la finale di Chivo, Corriere dello Sport, che mette sempre la foto dell'Inter con scritto doblete. Fa ridere questa cosa, cioè, chi è? C'è il triplete all'epoca, del doblete, ma intanto c'è il doblete. Allora, altre cose io non ne vedo di sport interessanti, però una notizia di economia veloce ve la voglio dare, che dice Italia Oggi: un boom di scontrini fiscali, i primi 4 mesi 2026 hanno fatto registrare emissioni in aumento del 40% rispetto al 2025 grazie all'obbligo di collegamento tra posta e registratore di cassa. E questa era una cosa che sarebbe successa prima o poi, e quando mi chiedono, quando cercano di vendermi qualcosa sotto l'ombrellone, io dico no, ho solo la carta di credito, mi dispiace, e in qualche modo me la cavo. Ma qualcuno ha cominciato ad attrezzarsi. Attenzione, con questo termina la nostra puntata del 14 maggio di oggi, giovedì. Amici miei cari, il tempo è così così, ma noi siamo qui. La bella musica di Radio Caffè c'è per tutto il giorno, domani l'ultima puntata convenzionale della settimana e poi il sabato il meglio del macchiatone con tutta la settimana. Vi auguro una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mesoca, a domani. Let me tell you.

Con questo termina la nostra puntata del 14 maggio di oggi giovedì. Amici miei cari, il tempo è così così, ma noi siamo qui. La bella musica di Radio Caffè c'è per tutto il giorno. Domani l'ultima puntata convenzionale della settimana e poi il sabato il meglio del macchiatone con tutta la settimana. Vi auguro una bellissima giornata di felicità. Ciao da Barry Mezzo, a domani.

0: Radio Café, il est 13h02.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento a causa del traffico intenso sulla 34 Villesse-Gorizia verso Gorizia, code alla barriera di Villesse. Rallentamenti per lo stesso motivo sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste, alla barriera di Trieste-Lisert, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buon giovedì pomeriggio da Massimo Righetto. Padova. Il questore Marco Odorisio ha disposto la chiusura per 30 giorni per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Un locale in via Euganea in centro città. Sono stati numerosi gli interventi della polizia a seguito di episodi di rissa, violenza, aggressioni, con presenza abituale di soggetti pregiudicati e pericolosi che alla fine hanno fatto prendere la decisione di chiusura. La sesta commissione consiliare della Regione del Veneto, presieduta da Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia, ha espresso parere favorevole a maggioranza sul piano annuale degli interventi per la cultura 2026. Il provvedimento, illustrato dall'assessore Valeria Mantovan, traccia la strategia regionale per l'anno in corso, mettendo a sistema risorse per complessivi 3.937.000 euro. Durante la seduta, la commissione ha evidenziato come i circa 4 milioni di euro del piano rappresentino solo una parte del più ampio impegno regionale su questo versante. Una giornata speciale all'insegna della scoperta della sicurezza e del divertimento, quella

0: infanzia ed elementari della provincia di Rovigo e anche da territori fuori provincia. Per l'intera giornata i piccoli visitatori hanno potuto assistere a numerose dimostrazioni operative pensate per far conoscere da vicino il lavoro quotidiano del Vigile del Fuoco. Nella mattinata di ieri si è svolta a Mestre, presso il Teatro del Parco Alfredo Albanese, la seconda edizione di Percorsi di Legalità, in scena con la Polizia di Stato. Progetto che l'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero dell'Interno ha avviato per l'anno scolastico in corso per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'evento si è aperto con un momento celebrativo in ricordo del vicequestore aggiunto Alfredo Albanese a ridosso del 46esimo anniversario del suo assassinio, avvenuto per mano delle Brigate Rosse il 12 maggio 1980, solo a pochi passi da dove è situato il parco cittadino, intitolato al funzionario di polizia, al cui interno è sorto il teatro sede dell'evento. Ed è tutto per questa nostra edizione, grazie per averci seguito, appuntamento come sempre alle prossime.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Trieste, si verificano rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert e code nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Dalle 22 di domani venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio sulla A4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando un incidente sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra Udine Sud e l'allacciamento con la A4 Venezia Trieste in direzione di quest'ultimo. Al momento non vengono segnalate conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Proprio sulla A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Traffico rallentato invece sulla A4 Venezia Padova verso Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

aligned with them.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo rallentamenti verso Milano tra Desenzano e Brescia-Ovest e rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia-Ovest e Sirmione. A causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima si registrano per traffico intenso rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera. Infine sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna tra Meolo Roncade e Sanstino di Livenza in direzione Trieste a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Kids Next.
1: Alexa, apri Radio Caffè FM.
2: Riproduco Radio Caffè in streaming.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h58.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova. Segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud. Mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogarole Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggio. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: in onda Caffè Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in onda tutti i lunedì sera in diretta nazionale, canale 152. Ricordo ancora le altre frequenze dell'emittente: 88 Friuli, 85 Veneto Orientale, 112 Lombardia. Partiamo con il campionato di Serie A di calcio, 37esima giornata, una sola giornata al termine. Domenica alle 15 l'Inter, campione d'Italia e fresco vincitore della decima Coppa Italia, affronterà in casa il Verona. Verona già retrocesso, sarà una sorta di passerella per i nerazzurri. Sempre domenica alle 20:45 Udinese in casa contro la Cremonese. Udinese che finora ha conquistato

0: conquistato 50 punti. Match importantissimo per i grigiorossi che stanno lottando per non retrocedere con il Lecce. Runiajc è stato confermato alla guida dei friulani anche l'anno prossimo. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Edel, editorialista, giornalista e opinionista. Ben trovato Stefano.
1: Ciao Simone, buona serata a te, chi ci ascolta, e grazie dell'invito.
0: E Stefano, una domanda sorge spontanea in merito alla collocazione oraria del derby di Roma, Roma-Lazio, importantissimo ai fini della lotta per accedere alla prossima Champions League. Quando verrà giocato il derby della capitale?
1: Ma siamo in attesa del pronunciamento del TAR, a cui è ricorsa la Lega di Serie A, per capire se la decisione del prefetto di spostare la partita a lunedì sera alle 20:45 e di conseguenza anche tutte le altre partite che riguardano la zona Champions e la zona europea, e questa decisione appunto verrà revocata oppure verrà confermata, perché se il Qatar dà ragione al prefetto non c'è niente da fare, si gioca lunedì. Trovo che sia un pasticciaccio, come ha scritto giustamente un collega. Non si riesce a gestire una contemporaneità del finale, anzi neanche una contemporaneità, una proposta di giocare mezz'ora prima la domenica alle 12 invece che alle 12:30 le partite importanti, compreso il derby, e alle 5:30 invece che alle 5 la finale degli internazionali di tennis. Non si riesce a gestire questo, però si riesce a gestire il giubileo, il fronte di milioni di persone che sono venute appunto per il giubileo con il Papa. Non lo so, un bel pasticciaccio, ma anche la conferma che secondo me stiamo esagerando tra questure e prefetture. Troppe trasferte vietate, troppe partite spostate, troppi problemi di ordine pubblico che per ora non hanno portato nessun tipo di conseguenza, perché non è che abbiamo visto guerriglie negli stadi o intorno agli stadi. Non lo so. Sono perplesso e dico che così si dà un'altra ammazzata ad un calcio poco credibile.
0: Sì, anche perché Stefano, si sapeva che il torneo di tennis, cioè gli internazionali d'Italia di tennis, sono collocati nel mese di maggio, di conseguenza il computer poteva essere programmato per fare in modo che il derby tra Lazio e Roma, con la classifica e anche con appunto il girone di ritorno asimmetrico, non venisse collocato proprio nel mese di maggio.
1: Sì, ma ieri c'è stata la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, quindi c'era anche questo problema imprevisto. Sarri che alla fine della partita dice: se giochiamo domenica io non vengo neppure allo stadio, chiedo lo Tito, al primo presidente, di ritirare la squadra. Le due curve per protesta sono in sciopero, quindi praticamente c'è tutta una situazione intorno a questa partita che è stata danneggiata, perché una situazione si è complicata strada facendo, e poi probabilmente avremo una finale di tennis in cui Sinner credo se arriverà, approderà alla finale, addirittura potrebbe arrivare alla finale anche con Darderi, quindi sarebbe un derby tutto italiano per l'assegnazione del titolo, e quindi c'è tutta una situazione che, come hai detto giustamente tu, si sapeva e che invece alla quale non si è stati capaci di fronteggiare con le dovute garanzie. Ma questo dimostra che il calcio italiano ha bisogno veramente di una riforma globale, anche perché questa Lega lascia parecchio a desiderare. Addirittura, se ti ricordi, volevano giocare Milan Como in Australia, per esatto. Fortuna poi ci hanno ripensato, ecco, quindi siamo alla frutta. Ma la Lega è l'organismo dei presidenti, dei club, e quindi a tutti i presidenti fa comodo avere una Lega che porta solo soldi e attività in attivo. Ma a me tutto questo non piace più.
0: Parliamo adesso di Serie B, preliminari, playoff. Ricordo quanto è successo: la Juve Stabia ha eliminato il Modena vincendo proprio 1-0 in trasferta, il Catanzaro ha travolto l'Avellino 3-0 nell'altro preliminare. L'andata semifinale playoff vede questo programma: sabato alle 20 Juve Stabia in casa contro il Monza, domenica sempre alle 20 Catanzaro Palermo. E per quanto riguarda invece i playout, domani gara di andata del playout tra il Bari e il Südtirol, si giocherà allo stadio San Nicola dei pugliesi. Il ritorno è in programma venerdì 22 maggio a Bolzano. Ecco, una domanda sorge spontanea per quanto riguarda il Padova, visto che Mirabelli dovrebbe rimanere in qualità di direttore sportivo e adesso c'è il cosiddetto Toto allenatore. Per quanto riguarda il nome del successore di Roberto Breda, qualcuno ha parlato anche di Abate, impegnato proprio nei playoff con la Juve Stabia.
1: Sì, non solo di Abate, nelle ultime ore sta circolando il nome anche di Aquilani, che con il Catanzaro, come hai ricordato tu, è nell'altra semifinale contro il Palermo. Credo che le possibilità che Breda venga confermato alla guida del Padova da un 50% su che avevo indicato l'altro giorno si siano ridotte ormai al 10-15%, quindi credo che il Padova avrà un nuovo allenatore e questo uscirà da una serie di da un manipolo di nomi importanti, però comunque quelli che hai già ricordato tu, Abate, poi Aquilani, potrebbe esserci anche Zanetti che ha allenato per una prima dell'esonero, però un nome che gira potrebbe a sorpresa potrebbe essere quello di Possanzini, che ha allenato il Mantova, ex Mantova, e che in questo momento è libero chiaramente.
0: Bene,
1: vedremo. Sì. Di sicuro un giovane, io spero che sia un giovane che come Andreoletti ha fatto bene. A me piace molto Abate, devo dire che Abate ha fatto bene sia a Terni che a Castellammare. E situazioni oggettivamente non facili.
0: Un'ultima considerazione che riguarda lo stesso direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, perché qualcuno ha messo anche in dubbio che possa essere lui l'anno prossimo sulla cattedra del cosiddetto calciomercato bianco scudato.
1: Ma è una voce che è girata, potrebbe anche essere stata messa in giro ad arte per alzare magari le quotazioni, l'indice di gradimento, che per ora non è poco gradimento sulla piazza padovana. La piazza padovana è spaccata in due, c'è chi lo vorrebbe confermato alla guida dei biancoscudati e chi invece vorrebbe che cambiasse aria. Io personalmente mi sono già espresso e ho detto che a me Mirabelli con la sua riconferma non mi entusiasma, diciamo non mi entusiasma più di tanto, e perché ritengo che abbia commesso degli errori in tutti i sensi, sia in campo che fuori dal campo, però ognuno battato in mano praticamente la bacchetta di comando, ed è giusto che si pronunci come crede lui, che vuoi, che punti, quindi se lo ritiene adatto al futuro progetto del Padova, teniamoci Mirabelli. Io credo che alla fine Mirabelli resterà, perché ha un contratto anche molto pesante.
0: Certo. Bene, grazie ancora Stefano Edel, editorialista, giornalista e opinionista. Grazie Stefano.
1: Ciao Simone, grazie a te, buon fine settimana a tutti.
0: Termina la prima parte, la prima tranche di appunto Caffè Sport On The Air. Adesso piccolo break, poi si torna con il calcio di Serie D e Serie C.
2: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco ancora emozioni.

0: Ed eccoci tornati in studio qui dalle frequenze di Radio Caffè a Padova, Caffè Sport on the Air, sempre Simone Francescone che vi parla. Ricordo che questa è la versione radiofonica di Caffè Sport alla TV, in onda tutti lunedì sera sul canale 152 di Rete Nazionale. Ricordo anche le altre frequenze della TV, canale 85 per quanto riguarda il Veneto orientale, 88 Friuli, 112 Lombardia. Abbiamo raggiunto telefonicamente Carlo Cecino, ben trovato Carlo.
1: Buonasera Simone, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ieri sera è andato in scena il primo turno playoff nazionali per quanto riguarda la Serie C di calcio. Ecco i verdetti emersi dopo le partite di ritorno: Ravenna-Cittadella 1-1, vita per i Granata, pareggio di Fischnaller per il Ravenna. Romagnoli qualificati, Cittadella invece eliminato, Lecco Pianese 1-1, i lecchesi hanno trovato il rigore della qualificazione al 98esimo, Renate Casarano 0-3, Casarano che all'andata aveva perso in casa 2-0, Salernitana Casertana 1-1 qualificata la Salernitana, Potenza batte Campobasso 3-1 qualificati i potentini. Questi gli accoppiamenti per quanto riguarda i quarti di finale, andata domenica alle ore 21, Salernitana in casa contro il Ravenna, Casarano che ospiterà l'Union Brescia, Potenza in casa contro l'Ascoli, Lecco in casa contro il Catania. Parliamo di questo Cittadella che esce con tanti rammarichi, tanti rimpianti, come ha detto anche il mister cittadellese Manuel Iori. Giusto Carlo?
1: Assolutamente, molti rimpianti se si considera che in questo doppio confronto con il Ravenna negli ultimi tre giorni il Cittadella è passato in vantaggio in entrambe le circostanze. Ancora più evidente se si considera che all'andata il Cittadella stava vincendo 2-0 fino all'81esimo, salvo farsi recuperare entrambe le reti nel giro di 10 minuti nel tramonto del match. Probabilmente è la partita d'andata quella che lascia più rammarico, perché anche portare a casa un 2-1 sarebbe stato decisivo, visto che ieri a Ravenna il Cittadella ha disputato un ottimo primo tempo, era passato un'altra volta in vantaggio col bel gol di Vita scaturito da una bellissima azione nello stretto, poi il Ravenna nel secondo tempo ha accelerato, ma anche sfruttando il fatto di aver giocato la seconda partita dall'inizio dei playoff, mentre Cittadella col trascorrere delle lancette ha accusato la stanchezza dovuta alla quarta gara in soli 10 giorni, e a furia di attaccare il Ravenna ha trovato il gol decisivo con Fischnaller che ha anche segnato all'andata, quindi è stato sì Fischnaller il mattatore che ha costretto il Granata all'eliminazione. È un peccato perché Cittadella migliore si è visto in questi playoff, e invece in regular season una squadra passa troppo altalenante. Se invece durante la stagione regolare Cittadella avrebbe vinto 3-4 partite in più, poteva lottarsi il secondo posto e accedere ai playoff dai quarti di finale, come sta facendo il Brescia adesso. Questo forse è il peccato più grande, e adesso la stagione è finita e sicuramente le ambizioni erano alte e la squadra è stata estromessa dalla lotteria degli spareggi promozione prima della fase più calda. Adesso ci saranno le solite riflessioni, si dovrà capire se Iori continuerà ad allenare i Granata. Al momento il futuro è tutto da definire. Chiaramente c'è il rimpianto di essere usciti dai playoff senza aver mai perso, perché in 4 partite il Cittadella non ha mai perso i playoff, ma purché non è la testa di serie ha dovuto salutarli ieri. Forse è lo specchio della stagione la partita di ieri, una squadra che quando vuole può disputare ottime gare, penso al primo tempo, e una squadra che comunque a livello mentale ogni volta non è riuscita a mantenere il ritmo per 90 minuti, perché alla fine se su 4 partite dei playoff per 3 volte vai in vantaggio e ti fai sempre acciuffare, significa che la squadra non aveva magari quella mentalità vincente per arrivare fino in fondo.
0: Ecco, volevo chiederti Carlo, in merito al prossimo futuro si vocifera di Perticone, probabile candidato alla panchina Granata. Ecco, io Ti dico, quando abbiamo avuto ospite a Caffè Sport alla TV a gennaio, a metà gennaio, il direttore generale Stefano Marchetti non ha nascosto il suo apprezzamento per l'ex tecnico del Mestre ed ex anche capitano del Cittadella.
1: Sì, è già uscito il nome di Perticone già da qualche mese. So, si è anche diciamo dimesso dal Mestre un paio di settimane fa, sicuramente perché ha già qualche altra offerta. So anche del forte interessamento della Gian Erminio, certo, sempre su Perticone, quindi è un po' sicuramente uno dei nomi papabili. Dico, sai, ancora presto, perché la società, intanto Marchetti e il presidente Gabriesi, dovranno capire se magari il Cittadella che si è vista ai playoff può essere una base da cui ripartire per il futuro. Non lo so, sono valutazioni che faranno in questi giorni, in queste settimane, però sicuramente Perticone è un nome apprezzato, poi conosce molto bene la piazza, ha giocato a Cittadella, è stato anche il capitano negli ultimi due anni in cui ha indossato la maglia di Granata, e so anche che c'è il nome di Donato che circola,
0: sì.
1: Ci sono già i primi nomi, ce ne sono già, però ti ripeto, dipende tutto da cosa deciderà la società e anche da come hanno interpretato questi playoff, perché se si guardano solo i playoff, il Cittadella ha giocato delle ottime partite. Chiaro che però bisogna tener conto anche della regular season, in cui ci sono stati troppi alti e bassi, è una squadra irregolare, quindi dovranno capire bene
0: dove intervenire.
1: Esatto,
0: bene.
1: Esatto.
0: Grazie ancora Carlo Cecino, alla prossima.
1: Grazie,
0: Carlo.
1: Grazie Simone, buona serata, grazie.
0: Una notizia che riguarda anche il Vicenza, perché lo sappiamo, la formazione vincitrice del campionato di Serie C Girone A è impegnata in questo momento nella Supercoppa di Serie C. Ai vicentini basterà sabato in casa contro il Benevento strappare un pareggio per conquistare matematicamente l'ambita Coppa. Per quanto riguarda invece la Serie D Girone C, pull scudetto, ricordo che ieri sera il Treviso, vincitore del campionato, è stato battuto 2-0 dalla Folgore Caratese. Treviso che, dopo aver pareggiato in casa contro il Vado, si è fatto battere in maniera netta dalla Caratese. Adesso parliamo delle semifinali playoff. Abbiamo raggiunto telefonicamente il giornalista del Mattino di Padova, Marco Zorzo. Ben trovato, Marco.
2: Ciao carissimo, un saluto a te e agli radioascoltatori.
0: Già, in questo caso sì, radioascoltatori, non teleascoltatori. Allora, Marco, per quanto concerne le semifinali playoff del campionato di Serie D Girone C, quali notizie hai?
2: Allora, finalmente sono stati sciolti i dubbi, quindi l'Alta Corte federale ha deciso di infliggere 6 punti di penalizzazione al Brian Lignano. Quindi il Brian, che era arrivato quarto, passa da 56 a 50 punti al settimo posto. Quindi il Mestre è quarto, l'Este è quarto e il Mestre diventa quinto. E quindi le semifinali saranno Union Clodiense Este domenica, con inizio alle ore 19. E l'altra semifinale alle ore 16 sarà Legnago Salus contro Mestre. L'Alta Corte federale ha anche penalizzato di 3 punti l'Adriese, ma non cambia nulla per la squadra rodigina, perché penultima era e penultima è rimasta, passando da 21 a 18 punti.
0: Sì, Adriese che è già retrocessa, lo ricordiamo, come il Porto Gruaro.
2: Esatto. E domenica, credo sempre alle ore 16, ci sarà il play-out salvezza tra il Gigasio e gli altoatesini dell'Obermais Malga Alta di Merano, per cui al Gigasio può contare su due risultati su tre per timbrare il passo salvezza.
0: Quindi, ricapitolando, playout tra Obermais e Vigasio, mentre playoff a seguito delle decisioni dell'Alta Corte federale tra Legnago Mestre e tra Unio Clodiense ed Este, giusto?
2: Esatto. Proprio è notizia di un paio d'ore fa circa.
0: Perfetto, io ti ringrazio, grazie ancora a Marco Zorzo del Mattino di Padova, alla prossima Marco, grazie.
2: Grazie a te e agli ascoltatori, un saluto, arrivederci, ciao.
0: Prima di chiudere, una notizia che riguarda il rugby, semifinali di ritorno per quanto riguarda la lotta per lo scudetto, sabato alle 17.30 a Reggio Emilia in casa contro il Viadana. Ricordo che all'andata i mantovani si sono imposti in casa 17-11, domenica alle 17.30 gara di ritorno al Battaglini di Rovigo tra i locali e il Petrarca Padova. All'andata sono stati i petrarchini a vincere in rimonta 9-8. È veramente tutto per quanto riguarda Caffè Sport On The Air di oggi. Ricordo ancora l'appuntamento lunedì sera con Caffè Sport alla TV, canale nazionale 152, diretta nazionale dalle ore 21. Ricordo anche le nostre pagine social Caffè Sport relativamente a Facebook e Caffè Sport 2020 per quanto riguarda invece Instagram. Un saluto al nostro regista Riccardo Secchi, da parte mia, da parte di Simone Francescone, buona continuazione. Se volete riascoltare la trasmissione c'è il podcast disponibile sul sito www.caffetv24.it. Arrivederci e a risentirci da Simone Francescone.
3: Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
4: 100 secondi con Enrico Mentana.
5: Ci sono vicende come gli amori della canzone che fanno dei giri enormi e poi ritornano giù uguale a come le avevamo lasciate. Tra queste il caso della Grazia Nicole Minetti, che ha sollevato, come si sa, un putiferio, una serie di articoli e di denunce, di demistificazioni e di scandalizzazione. Poi però, a quanto pare, le indagini affidate dal Quirinale attraverso il Ministero della Giustizia alla Procura Generale di Milano hanno riportato le cose al punto di partenza. Non ci sono elementi per togliere la concessione della grazia all'ex animatrice delle cosiddette cene eleganti, che eleganti non erano, di Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la denuncia di una supposta massaggiatrice che avrebbe partecipato a nuove cene eleganti nella super tenuta in Uruguay di Cipriani e Minetti, anche quella testimonianza appare priva di qualsiasi riscontro, dice proprio la Procura Generale di Milano, che è pronta, per quel che si sa, a concedere definitivamente il via libera al mantenimento del provvedimento di grazia. E che dire, che bisogna stare attenti noi tutti che facciamo informazione al fatto che poi è giusto indagare, è giusto sollevare il velo, è giusto accendere i riflettori sulle vicende che paiono oscure. Poi però non è sempre negativo quello che tale ci sembra. E questo, se mi permettete, può riguardare anche altre vicende, tra cui quella di Garlasco. Attenzione a mettere la croce addosso all'uno o all'altro.
4: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova continuano i rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano tra Verona Est e la A22. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste, anche in questo caso verso Trieste, tra Cessalto e San Stino di Livenza. Infine sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, code per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Local News.
1: Buonasera da Massimo Righetto, ultima edizione con le notizie locali. Le fiamme gialle del comando provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro preventivo 27.000 litri di gasolio di contrabbando, formalmente dichiarato essere olio anticorrosivo, e un auto articolato utilizzato per il trasporto illecito, denunciando alla locale Procura della Repubblica due soggetti per il reato di contrabbando di prodotti petroliferi. Il mezzo, proveniente dalla Repubblica Ceca, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, in provincia di Udine, è stato intercettato per un controllo di routine dai finanzieri del gruppo di Padova con l'ausilio della Polizia Stradale di Padova e Venezia. Il conducente, di nazionalità ungherese, riferiva di essere partito da Praga con direzione finale Grecia. Il prodotto petrolifero, custodito in 27 contenitori da 1000 litri ciascuno e trasportato con modalità pericolose, non a norma, avrebbe dovuto scontare una accisa per oltre 18.000 euro. I due conducenti rischiano ora una condanna fino a 5 anni di reclusione, oltre alla multa da 36.180.000 euro. Sedentarietà, urbanizzazione, accresciuta diffusione di malattie non trasmissibili e altre sfide della nostra società saranno alcuni dei temi trattati dal Centro Studi Interdipartimentale dell'Università di Padova, denominato Wellbeing Interventions in and with Nature, che intende promuovere soluzioni vincenti ponendosi come un polo d'avanguardia nell'indagine sistematica e multidisciplinare del contributo positivo degli ambienti naturali alla salute umana. Il centro, che sarà inaugurato venerdì 15 maggio alle ore 15 in via Venezia 16, indaga con metodi quantitativi e qualitativi l'efficacia degli interventi in natura, fra cui pratiche di forest bathing, green mindfulness, attività fisica in natura, camminata consapevole, orticoltura sociale e design biofilico. Questa mattina il presidente della Giunta regionale Alberto Stefani si è espresso sul tema del fine vita. Ha detto che serve una norma statale. Noi lo diciamo da tempo e se Stefani fosse coerente avrebbe sollevato il tema nei 7 anni in cui è stato in Parlamento. La realtà è che il presidente cerca solo delle scuse per non rispondere alla vera domanda. Quando arriverà in aula la proposta di iniziativa popolare sul fine vita, lui come voterà e che indicazioni darà alla maggioranza? Possiamo dire però che almeno un'opinione oggi Stefani la esprime. A quanto pare, se stiamo parlando solo di tecnicismi, lui pensa che il presidente Zaia vende fumo. Questa è la posizione della consigliera regionale Elena Ostanel, Alleanza Verdi e Sinistra, nel commentare le dichiarazioni sul fine vita del presidente Stefani. Ed è tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano residui rallentamenti con code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, dovuti a traffico intenso. Per quanto riguarda i lavori in programma stanotte sulla nostra rete, dalle 21 alle 6 verrà chiusa l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre, chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 subitaliani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
3: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'Ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
2: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader, la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
2: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa. L'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000? Mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2 e 6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
6: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
5: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
2: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Scorrevole il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo che a causa di lavori, a partire proprio dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, resterà chiuso al traffico il bivio fra la 31 della Valdastico e la 4 Brescia-Padova, perché proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, anche in questo caso a partire proprio dalle 21 e fino alle 5.30 di domani mattina, per attività di ispezione dei portali. Resterà chiuso lo svincolo dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste, lo svincolo che porta alla rotatoria Marghera. Il traffico viene deviato verso la rotatoria Miranese. Inoltre resta chiuso lo svincolo di Missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre verso Trieste. Ricordiamo anche che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, è il

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 15. Il traffico è scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 15 maggio, per attività di ispezione dei portali, resta chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta alla rotatoria Marghera, con traffico deviato verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo inoltre di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sempre verso Trieste. E sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire proprio dalle 22 di giovedì 14 fino alle 5.30 di venerdì 15, resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,